gagari dani dani padani sari padani sari padani sagari gari tani dani risanni dapa magari sani dapa magari sani dani sari padani sa pari sani dapa gari sa pa magari sani dapa dani sa magari magari sani dani gari sani dapa magari kama padani sari ri magari sani dapa dani sari gari gari sani dapa magari sani dani sari gari ni da gari sani dapa dani sari gari sani dapa magari sagari pasa pari sani dapa dani sari magari sani dapa magari sari magari sani dapa magari sari gari sani dapa magari sari risari risani dapa magari sari sani dapa mapadapa magari sari mini dadadapa papa magari risari dapa dapa mapadapa magari sari